Lengua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della radio Amisade FM 107.3. Avanti ancora, italiano! Carissimi ascoltatori della radio Amisade FM 107.3. È il programma Avanti ancora, italiano. Tante musiche e ciacole di far crepar la panza di ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando Rogini.

Ricominci adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, par mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana, dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3 FM.

caro Nelson, compagni di lavoro, ascoltatori della Radio Amizade che ascolta questo programma italiano. Ancora vuoi portarvi una poesia che parla del dialetto trentin. Spero che sia del vostro gusto e invito tutti quanti per vedere che bellezza di poesia. Non so mia chi è l'autore, ma è importante perché è una lingua per tanti parlata. Ancora vuoi portarvi una poesia che parla del dialetto trentin. Spero che sia del vostro gusto e invito tutti quanti per vedere che bellezza di poesia. Non so mia chi è l'autore, ma è importante perché è una lingua per tanti parlata. Vado a portare una piccola poesia nel dialetto trentino che è un parlare della grande famiglia della lingua veneta. Il nome della poesia è Il nipotin e il dialetto e, per dire la verità, non so mia chi che è l'autore. Un dilme nipotin l'ha detto, ma nonno, ma dimmi un po' il dialetto cosa che l'è. Mi t'ho sentito parlare in modo strano, usare parole che in giro puno ghe. Il dialetto, piccinin mio, l'è la tua storia, l'è la parlata de gente che non ghe pu. Fat de parole oramai nade in gloria, l'è la memoria della gioventù. Consar, persemolo, slitta, broa, scotà, soppressar, piova, piovesina, scudele, nugole, piazza, salata, ravanei, putei. Non sta a desmentegar mai ste parole, perché saria desmentegarmi mi. Coltivele in tel cor come fussa viole, e nel tuo parlar doperelo ogni dì. Se qualche volta gen sarà malinconia, che il senso della vita al te sfuggi, le te dicen almen o per magia, in te un momento sarò lì insieme a te. Ma quanta ricchezza, sapienza e verità gen in te le parole di questa poesia. L'è par quello che sempre dico che qualche dialetto l'è lingua minoritaria, non l'è mia maleducazione, ma sì una vera arte. Par questo l'è che parliamo l'italiano, che l'è in parlare della grande famiglia della lingua veneta. Si anche tanti dice essere un dialetto, per me l'è una vera e bella lingua. I dialetti, per meglio dire, per me sono lingue minoritarie, e fa parte della nostra cultura immigratoria veniesta del nord italiano insieme dei nostri antenati. Quando qualcuno parla si mantiene viva la storia della sua famiglia. Il mio povero papà diceva sempre che parlare il dialetto le mantiene l'amore alla nostra origine. Sei d'accordo o no? Allora mi gesonto alle parole che parla del dialetto, che chi lo parla è bilingue e ai diden coi chi parla sol che una lingua non passa mia den muto. Dopo questo, a tutti quanti che lavora per mantenere vivo il nostro parlare veneto-brasiliano, auguro una buona giornata.

0: Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti. Chi è qua? Dio aspettar, non altri far che il barullo. Qua te la radio Amizade FM de Daviga Navarro pal mondo. Chi che vuol ascoltarte radio qua da rente, ma anche ben distante, ascolta. O chi che se andrà andare in volta con l'auto, chi ha radio te l'auto, te la frequenza 107.3. Ciappa la radio Amizade FM qua de Daviga Navarro e ascoltare che le belle persone qua che le parla differente di come se parla della rua lì della in volta. Se parla il italiano è la lingua della nostra gente, di italiani che la ha portata là dell'Italia. Qua c'è un tocco del Rio Grande, c'è un tocco del Brasil. Ma chi ha mantenuto di più la parola, micato, non so, in altri posti, ma qua è la regione del Rio Grande del Sul, Santa Catarina, un tocco del Paraná, la gente la ha conservata non solo la cultura degli italiani, ma anche la lingua. E per quel che diversi posti del Brasil, perché il Brasil è grande, immaginarsela qui che se di ascoltarla dell'Italia, che la grandezza del territorio del Brasil è più grande dall'Europa intera, e la Italia la resta rento mais o meno del stato del Rio Grande do Sul, poco di più. E che se tanta gente là, la è più che qua, né? Sol qua del Brasil, per quei che si andrà a ascoltare da distante, è stato più che c'è di più gente, più abita, è San Paolo, che è più piccolo del Rio Grande del Sul, ma San Paolo è già il quadruplo, quasi quattro volte la popolazione del Rio Grande del Sul, intorno a 43 o 45 milioni di abitanti. E là tutti, una gran parte della popolazione di San Paolo è i discendenti di italiani, perché qui chi era più forte, De Niro, i sendai là a cattare su caffè, sì. Perché gli tocchi a portare le ceste là, che al tempo là a cattare su le ceste, trasportare, e qui mi metti i fiacotti, si visti qua, e acca metti in mezzo al matto qua.
1: Sul perive,
0: ma tirare due piante per far rosa e scominciare qua in mezzo al matto insieme con le bestie. Ma allora chi che vuole ascoltarti in radio ma che se tante maniere, con le facilità delle reti sociali, allora che se il Facebook che dà per qualche canton del mondo e della internet, allora meglio ancora, della internet la radio trasmette. Sol sintonizzare www.amizadefm.com.br che si ascolta la radio Amizade. Ma mi cato che chi viene di picchi ascolta la radio qua intorno, perché la gente che piace ascoltare le parole italiane, se più la gente che se deve stare in volta per colonia, che e loro resta promossi per sentire al sabato parlare quelle parole che lui proprio parla, che una volta era un mistier che si sentiva mia dir una persona di altre radio e parla italiano, perché era mia pochi né? Mi ricordo quando era piccolo, ascoltai la radio, era una radio là di Recin che parlava un poco in italiano, ma poco, né? Ma adesso abbiamo il privilegio della radio Amizade, qua di Daviga Navarro, per fare questi programmi, che ne tante radio, onde che c'è colonizzazione italiana, onde che c'è italiani, qua del sud del Brasile al manco, ma adesso si andrà là in su. Goiás, Mato Grosso là del sud, del nord, minicato fin Rondônia, e gente là che e fa programmi parlato l'italiano come noi altri, non l'italiano, il dialetto veneto o la lingua veneta. Ma allora fa l'invito per restare qua con noi altri fin le nove, che noi altri ci accoliamo e proviamo a fare il meglio possibile per mantenere qua fin le 9, né, Armando?
1: Sì, così sta. Dico buonasera, buonasera a tutti quelli che ascoltano, quelli che guardano. Bon. C'è un gran gente qua che Dio che mette la somma ensaio qua per noi. Fin le 9, noi restiamo qua a fare il programma insieme con Valtteri. E già quando ho parlato di Seste, né? Di Seste, portale Seste, noi abbiamo qua due Sestina. Uh-huh. Guarda che bellezza, chi guarda per Facebook, né? Guarda che Sestina bella che c'è qua. Per sortear sabato che viene davanti del papà, né? Sabato che viene.
0: E del giorno.
1: Sortear tutti quei che mette mensaggio qua, che fala divina la pergunta che Nelson ha messo sabato passato. Uh-huh. Del programma. Então, fin le 9, non ci restiamo qua, mettiamo le musiche e manda mensaggio qua che sabato che viene, de volte, qualche dunque guadagna, no? Pesotto.
2: Se dico anche a me, buonanotte a tutti, grazie a Dio, non siamo tornati indietro un'altra volta. E fino alle 9 siamo qua, fando il programma da maniera meglio che potevo per agradare il popolo che Dio ascoltare.
3: Buonasera, dico anche a me. E quando a parlare che a Italia ha il tamagno di Rio Grande do Sul, ma quanto è la popolazione d'Italia?
0: È intorno ai 55 lì intorno.
3: Sì. Tutti italiani. Sento mia quanti schiaffoni che gli si dà perché gli parla di picco e
0: manco i bracci.
3: Do che con la bocca quasi, gli fa tanti moti.
0: Ma se te vuoi conoscere una persona che è italiana, solo parlare quando la parla.
3: Guardare i bracci.
0: Guardare i bracci, sì, quando andremo a parlare.
3: E là è difficile, che sbelloni si dà.
0: Che c'ha parecchio di altri.
3: Ma poi invito che sti qua con altri figli no, per fare un altro filo anche stasera.
4: Prego, Sito, buonasera a tutti. Sto con Asso, una buonissima, un buon sabato, una buonissima domenica di diman, che siamo del mese di agosto adesso, ancora il giorno primo di man, due di stiani tento quei due di agosto, era un estro scorso, tento quei due di agosto.
3: Sì.
4: Di manca è il giorno del prete, allora siamo del mese vocazionale, mese di agosto, e il prete parla ancora di pregare per le vocazioni, Asso del prete, per tutti quanti. Che vocazione, cada profissione è una vocazione, né, bisogna avere vocazione, sennò non va mia bene.
0: Ricordare che il tempo, che siamo nel mese di agosto, e gli italiani sa, il quattro Rio Grande al manco, che se che le bon verghe sempre un ciodo in scarsella.
4: È nuovo. Se è ferugiana, gente mia. Ma va bene, andiamo avanti con il programma in questo sabato, giorno primo di agosto, e ancora il gaffat proprio far vedere che l'era agosto.
3: Agosto, il vento, no?
4: Sì, magari della settimana passata che le drio, ma ancora si è gaffat.
3: Ho paura che sia una venta anche, no? Si è fermata stasera.
4: Può essere. È il sabato, no? Descansata, no?
3: Il vento si ferma, lì rente notte, ma il vento si ferma. Si può fare a polente.
4: È assombrosa. È amorosa di lui la parola.
3: Sì.
4: Che ne è previsione ora per stasera, lì per le 10 avanti, delle 9 alle 10 cominciare anche qualche gozza qua per niente. Stanotte, ma le mie tante amicato, no? Aspettiamo che famiglia come lunedì sera, no? Lunedì sera mi arrivo venire qua e mi
0: è andato a saete.
4: Piantando a fine stessata lì per stasera.
3: Che svento che mi ha dato.
2: Se avesse restato il tempo, io avrei qualche dono di aspettarti.
4: Mi provo a più schivarmi, ma l'era mia parte.
0: Completare quel che doveva parlare delle seste, questa è una tradizione che gli italiani aveva, non so se i brasiliani e altre
4: anche,
0: ma di più italiani la fea quello è stroppe. Ma solo per dire che se andrò a parlare, quella più piccola, che è più alta, l'era per catar sui uvi, e quella più grande per catar la uva. Fare il vin.
3: Ma allora bisogna che parliamo anche chi che gli ha patrocinato che seste.
0: Ah sì,
3: come le buon amico
4: Valdir
3: buon amico,
4: bravo anche, bravo.
3: Le ha patrocinato per altri chi guadagna a prima e a seconda, ne guadagna in due, ne. e dire che lui seste per vendere ben seste, che sta ben fatto, che passa fino il vernice in cima. Vuol dire buon amico le sta qui che lega patrocinare per non ci soldi
0: alle vuol dire che l'era di stare qua a San Biagio
3: quelli
4: quella
3: lo conosci anche a te
0: guarda
3: l'era all'interno adesso
0: le sì, so che le andavamo all'interno
3: e lo chichi
0: ma le buon far seste che niente di farla amicato allora fa seste
3: ti vaga là che lui non ha per vendere ha 82 anni.
0: Belge.
3: Non è che parlare, stai ieri, sì.
4: Ieri. Viene alla casa, alla
3: chiesa. Fa vedere che seste che fa ancora.
4: Sa che quelli è una terapia.
3: Sì.
4: Fa ben per la gente.
2: Ma è come che lei che tocca rispondere a pergunte che lui che manda.
4: No, non devo mettere sua domanda, ma
3: sì.
4: Concorre tutti quanti in Arman.
1: Sì, sì, tutti quei che scrivi, quei che
0: voglia. Vuoi
1: scrivere?
0: No, ma so che è un negozio, né? Le mie solba ci parla la sesta, ma dopo do perarla. Sì, la catarsù sì. Via, né? Te
4: via. Una catarsù
2: via, che vai tu su qualche patate, terrosse.
0: Patate, terrosse. Cioè,
4: miglio.
0: Miglio.
2: Miglio verde.
4: Mandolini, patate dolce.
3: Un poco di tutto.
4: Carotole, tu che anche guaiave.
3: Guaiave, capisci che cazzo è stato lì.
2: Ma guaiave, quelle delle piante, no?
3: Delle piante, piante, sì.
4: Allora, vedevo che chi indovina anche come si chiama in italiano a sesta, come si dice in italiano. C'è gente che parla un po' diverso, ma mai o meno è quella. Allora, chi che voglio fare il programma, anche poter ligare il 335-1277 o del 984352490 che è il zappe zappe che loro mandano un raccadetto lì che guasta niente che per gli italiani l'importante è questo se non guasta niente è ben più facile e anche l'aggiunto sempre qua del Battistello Commercio Cereais la GIG Presentes farmacia mais economica posto 35 Banco Sicredi e anche al mercato Famiglia qua da Vico Navarro tutti quanti ho strucconasso del programma italiano in questo sabato primo di agosto mese vocazionale allora tutti quanti che si sente vocazionali per qualcosa ti riga avanti come questo che fa le seste nella vocazione
3: una vocazione
4: è un bel lavoro fatto chi sì. Lo mantiene quelli è un come si dice un artefatto come si dice Giocondo italiano ora Deniro ti vai il telefono che ti intanto
1: questa era la maniera di portare avanti anche i nostri vecchi anticamente sì,
4: sicuro
1: dovrei fare di sesti tutti non so sesti fare un'altra cosa quelle vime
4: ma da molte cose prima ero io a parlare lì della cuneta bambini il lettin per mettere il tatin
0: io fia di stroppe
4: se fia fin trappole
0: sì
4: trappole mi penso era di dire prima qua se piantea 20-30 stroppe in giro così intera in pie
3: sì,
4: distante
3: sì.
4: Ma almeno tre dei una dell'altra e ti lega in sola allora potrà che mangiare i pitin che non è che pulasti grandi e galline di miele
0: il saraio
4: era così
0: il saraio
1: sono i piccinini che andiamo a rentola
4: sono quei c'è
0: qui grandi andiamo a miele
4: no se andiamo ci restiamo me distrucca i suoi andiamo a miele
0: sì.
4: Ma sì, è così, sì. Stroppe che era tante bravo. Utilità.
0: Esattamente.
4: Ligare vigne principalmente l'era per ligare vigne. E a sesta allora per portare a casa a ua e tante altre cose. Mette via anche le bolacce e piccate lassù.
3: E altre paitorriti non rimangono.
4: Parlate. Portare il merendino in colonia.
0: Claro. Se stroppe ma anche taquare
4: anche
0: ma qual è lei l'altro dico ha dato anche te a TV di cinesi giapponesi perché quando vede una persona gli fa così
4: al rispetto segnale di rispetto
0: ma è una simbologia
4: sicuro
0: ma sapere perché che se un mistero della natura che il vento lo urta, e si spacca via.
4: Ah sì.
0: È quello. Sì, ma sai chi era?
3: Sì.
0: No, no, quel che pensava. Ma una taquara. Sì. Una taquara è il simbolo
1: il
0: della.
1: Il bambù.
0: Il bambù viene vento, se va dove, torna in trio, ma spaccarsi mai.
1: L'altro oriente.
3: Se tu gli scrivi il nome di chi
0: sì,
3: ti
0: sì,
3: dio, sì. Rosina De Andrade, se devo partecipare anche a
1: Gadito la pergunta? No.
3: Dice che ha mandato la settimana passata la pergunta. Sì.
1: Ma se la manca, se la rispondesti, no?
3: Sì.
1: Ma infine, Rosina di che?
3: De Andrade.
2: Ma sei cosa che dopo magari gli fuori il nome, vuol dire Rigo. Anche che ha mandato.
1: Ma la storia del bambù la dell'Oriente Medio non...
0: Estremo Oriente la
1: ma è una cosa importantissima per loro, da fare movies e cose così.
3: Oh, l'amor di Dio, mi faccio un po' di tutto.
1: E a Stropa anche che aveva una grande utilità, che era il rispetto qua non.
0: Quando veniva dopo un paio di gambe.
1: Prima e mandai a Tolla. Tolla. Si può dormi ma stroppala. E dopo quando arriva a Terente te gambe. Ma una volta là da Rente Nalti un vicino là, i piassui che ne aveva due fiori. E attaccava a rufare tra di loro i piassi. Molasse due staccate. E lui da là che ha dato un sgurlone cada uno e gli ha detto fermè che brigare perché sennò il mestiere scambia qua. E gli ha detto mica ti mando una cosa adesso, andai là dopo ti stropparo portami a casa tre stroppe che mi è mio cuore.
3: Il tuo cuore?
1: Tre stroppe. Ha detto due piccolotte e una più grossa, più lunga. Allora è andato, ciao, mi ha detto faccia storta ma tocchi ascoltare il paio perché sennò andati dopo portare e tre stroppe per soppare. Lui ha detto adesso vieni qua avanti due uno a cada uno adesso mo lega le do finché che voi e loro si è messo ma è pochi se che ne danno
3: sì.
1: Lui ha detto

0: Caldaduri, Balneario Rincão, Santa Catarina. Grazie Valdir, sempre a ponto, né? Iemo a lei mercadante. Buonasera, Gramado. Grazie a lei. Riccardo Previati Bertão, ascolto anche a lui. Grazie. Iemo e Giovellino Bifi. Buonanotte a tutti, Valdir. Buon programma. Lede Bento.
1: Bento, Bento.
0: Grazie, Giovellino.
2: Bento, Cremento, Bento.
0: Filomena Ademizuco. Buonasera a tutti quanti. Un sorcon a tutti gli ascoltatori. Anche a te, Filomena. Melani Martini. Melani sta assistendo de Bento Gonçalves.
1: Melani.
2: Melani.
1: Melani. Poco tempo che... Que algo visto até o Facebook. Agora vem isto em mente que misera piccolo de a escola e a professora portea Drio que a toseta piccola meda loirinha. E al nome era cosita, né? Allora gli ho mandato un recado stasera e proprio mi.
0: Tutto visto?
1: La compagnia professore.
0: Sì, chiamo la Anna Gib Vivan Lorini. Buonasera a tutti sani. Qua tutto giusto. Aspettiamo che anche a te, Anna Gib. Un struccunaccio. Ivonir Carlo Pinzetta. Buonasera, buonasera anche a te, Ivanir. Valdirigo, un struccunaccio. Anna Gibe Vivan Lorini, proprio bella.
2: Ma così tu a sesta, né?
0: Ah, bella. Sesta che ti ho visto, è
1: la sesta. Va bene, qua il Valdir che ha detto il nome.
2: Hai che posto il nome.
1: Vedete che va da lì.
2: Sì.
1: Se le annota.
0: Ivonir Carlo Pinzetta andartor il pan inter
1: a sesta.
0: Forno con la sesta cosita, ecco, sì.
1: Sì.
0: Il guarda chi sorride qua, il Paolino Elio Maran, le ascolta anche lui.
1: Ma sarà che lei è qua?
0: Qua o Santo Angelo, pure che sia Santo Angelo. Stregonasso Paolino, devo mettersi le converse in ordine l'altro dì che gli viene la festa, San Piero gli era là. Stregonasso.
2: Il Pinzetta lì, se sono mia sbagliato, fa parte di un gruppo di cantoria italiana.
0: Ti ho visto?
2: E mi penso più bene che posso essere del Paranà o dove? A Pinzetta, scrivi lì, che mi penso più adesso.
1: Che chi è Pinzetta a casca.
2: Ma che sono le la sua sola?
0: Ghiemo il Darcy Ansigliero, le ascolta anche lui, Antonio Prato, che stroconasso Darcy, sempre a ponte. Adela Girardi, uia là dalla farenda Trisco, Chero. Com'è che c'era dos Gregori?
1: Era dos Gregori, là onde che sei pessi.
0: È un strucunasso Adelar, sempre appunto anche lui.
1: Sto anno qua i pessi si andrion da fuori del rio.
0: Ah, la è piena, la piena. Isabetta Sani Busata, ascolta anche lei, un strucunasso Isabetta. Era del Chico Mugnone, capè, che figlio di cavaghe latte di vacche loro. Struconasso, sì, quello che ho visto di distante domenica là a Moliterno. Sempre a ponte anche lui. Mario Domingo Radaeli. Buonanotte, sono Drio ascoltare qua a Nova Brescia. Un strucon a tutti.
1: Nova Brescia.
0: È la terra di come è il concorso
1: la mentira.
0: Di là, né?
1: Così è, ma l'orise più famosa del Brasil.
0: In Churrascaria, di Nuova Brescia, che era stata epoca che viaggiava dal Brasile intero,
1: sì.
0: In Churrascaria.
1: Una volta siamo passati là da San Paolo a Rio, com'è che è?
0: A Dutra.
1: A Dutra, che era Nuova Brescia.
0: Ma che ne è dappertutto. E chiamo Luis Carlo Steffens. Buonasera de Agua Santa Rio Grande, le manche parla italiano, che ti ho visto. Grazie Gigio per ascoltare.
3: E che sei andato qua, Isabete Ossani Busato.
1: Ecco.
3: Buonasera, quero partecipare al sorteio.
1: Delle
3: sesta. Delle sesta. Delle San Biasi.
1: Sì, se vi è sta qua l'altro.

0: Va bene.
1: In volta lì Nalci.
2: Giusto?
1: Sì.
2: Sì, andiamo avanti allora. Armando vuole sapere se Gabuglio o Cacciasa.
3: Sì.
1: Vabbè, che è pronta quasi.
2: Quasi pronta.
0: Ma te che hai fatto qualche godito o no?
2: Non so che
1: cosa che te che farà.
0: No, che
2: mette
0: la
2: mette il sucro. No, non gas.
0: Allora se gas paura.
2: Gas paura.
0: Se gas paura.
2: Non mettesse il sucro, ma mettesse tutto che era pulito far, pulita storia, no?
3: Sto con Attilio Busato là, che mi dà che la preoccupa.
2: Ma no, no,
3: allora sta Attilio... tranquillo Attilio, adesso che Cacciasa che viene.
1: La corrente la pronta, le sorri finale.
3: E tutti quanti da regioni del Molo Eterno là attorno che partecipa del programma, giusto? Il pinzetto là che ha scrivesto adesso, voleva dare là che mi dà qua, sono mio, io vedo che pulito. Italiani di Anita.
1: Ivonir Carlo Pinzetta. Bravi, bravi, mi sono del gruppo italiani di Anita de Sciavantina.
3: Santa Catarina.
1: Santa Catarina, che tu visto?
3: Mi pareva che era là. Un po' cato uno dell'ordine.
0: Qua, sì. qua casca, che si fa meglio a Pinzetta, che si sta il padre là, che è morto poco tempo. La metallurgica caschense, che cos'è ancora? Se di Pinzetta.
3: Il parco tematico che ne è lì della comune, lei Pinzetta che tende qui lì, da famiglia Pinzetta, no?
0: Sì, non so lì.
3: Mica voglio andare dove vede, perché è una cosa, un capriccio, e risgata bene la storia della nostra cultura. Desde il cimitero lo riuniamo a mantenere là, come che è un capriccio.
0: La
3: chiesa e case, tutto quel che è mulino, non so che
0: è
3: ancora là.
0: È là una che era. È parrocchia là na linea 15,
3: no? Guida che lei. Giusto? Andiamo avanti allora con Senade?
1: Avanti.
3: Ecco. Ora chi che vuole partecipare lì con cuore le seste, che ne è una piccoletta e una più grande. Ma no, dopo portare la casa da Galpai e il suo per lavorare, no? Giute che con la sesta. A denir.
1: Sì, sì.
3: Una scarto sarmiglio, poi vacche, poi bestie, portai caucin. Andiamo avanti con due sonate, ricordando allora che il giorno 4 di agosto è 120 anni che sfonda il Sirio. Sta in 2000 e si è, già con in 900 e si è, vuoi dire. Allora è 120 anni.
0: 120.
3: Dai 4 di agosto, sta alle 5 di sera che si è partito e sfonda. Giusto, andiamo avanti allora col Stella di Pietra, Pellegrin che viene da Roma. Che Stella di Pietra che fa 30 anni Giacondo e ascoltatori del gruppo Stella di Pietra là di Ita
0: Santa Catarina
3: la nuova città
0: la si darente la no seara perché se man tanti monti da mia barar allora no seara
3: l'ori che è stati qua 7-8 anni
0: fa stai è tempo in giro stai
3: vivo e a colori qua te la radio fa su tra le marle che le campane quasi gaita. E rimane allora a Raldo Araldino la querenzia amata.

0: È in città in campagna per tutti quanti il nostro tagliando qua della Radio Misade FM 107.3. Tutti i sabbi di sera, vecchi a 9 anni, né, Giacondo?
1: Ecco.
0: Qua così che non ti fermo. Siamo qua allora con 21 gradi e 74% di umidità. Vedo che ti chissà che viene a piova, come chi dice, perché la veglia pian piano, come ha detto Arno Perosa, che ringraziamo a Dio che noi qua ancora seguiamo scappata.
2: Sì, sì.
0: Qualche volta lì, dato il struconazzo Arno Perosa, la di Birera, che ha detto che ancora suo padre il faria 100 anni. Ma non so qua anche il Wilson Dall'Agnola, ascolto del programma, e anche Arno vuole guadagnare a sesta, Wilson Dall'Agnola anche, e tutti vogliono guadagnare, allora andiamo dopo a sortiare il sabato, Arman.
1: Sì, sabato che viene, sortiamo le due sestine qua.
0: In omenaio al giorno dei pupà. E così sì, tanto andiamo avanti. Allora chi vuole partecipare al programma ti rega avanti, lì che nel zappe zappe, che ti guardo il telefono convenzionale 3351 1277, e il WhatsApp il 984352490, e anche poter partecipare via il video lì, la live, e mandare un recadetto là che Armando le lì qui due occhi per suonare il cellulare, per non stampare neanche una lettera, né? Giusto? E parliamo qua subito svelte, che tocco l'altro di nostri compagni patrocinatori. Volevo mandare un strucconasso a tutti quanti, che loro sempre che aiutano il programma in questo primo di agosto del 2026, come che è il posto 35 di Milton Dall'Agnol, qua dell'avenida da Vica Navarro, Luca le fratelli di Wilson, a Giacondo. Il Milton e Wilson e fratelli, sul conasso tutti sì. Quanti là, loro che sempre a posto, fanno un lavoro buono, anche sempre verti domenica di mattina, e valgono che abbiamo cose, petrolio o qualcosa del posto, potete anche legarti le latte zappe del 996 32 87 42. Anche il Banco Sicredi, che è il banco di colonie, cittadini, tutti quanti della nostra regione con cuore di un lavoro di un banco, è il Sicredi, a più di 30 anni qua da Vicano a Barbec. Telefono 3355 9204. E stia attenti, Valti, che vuole comprare un regaletto per il giorno del pupà sabato che viene, lo tirerò avanti in questa settimana, andate la G&G presentes, comprare un regaletto là per il pupà, di un struccon, il rispetto che è più importante. Lo regaletto è solo una maniera di dire, né? Dargli un simbolo, né? Una cosa così.
1: Anche un struccon basta.
0: È un struccon. Sì, sì. Ma se vuoi comprare, comprare il destinale dopo lui, quando che vado a operare, si stima.
1: Anche quella, va bene anche quella.
0: Si stima quel segnale 9, no? E loro andano là con la genia, Chico, che nei mestieri, guarda là, ti vai tutto il resto di bocca aperta, da tante cose belle, buonissime. E sempre con prezzi buoni e ben attendesti anche, no? Del 981030333 la GIG presentes. Battistello Commercio Serie A, squadra Vica Navarro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e Protasio Alves. Per ben attendere la gente, anche al telefono lì del Douglas, e anche c'è mei tecnici se occorre di un'assistenza, del 999501020. E la farmacia mais economica, farmacia da Sminina, che anche là potete comprare un regaletto per il pupà. Avete un'acqua di scero, dice il gaucho, no? Quando le così che dice, e che ne tanti mischieretti bei, per importante, perché la farmacia è la mia solo per remedi, e neanche altre cose, per bellezza, un protettore, una cosa così, tutto è importante per la salute della gente. E le sempre fare live o qualcosa così da fuori per settimana, divulgando promozione e promozione che nei lanciamenti della farmacia mais economica. E anche col plantone 24 ore del 984485579, e anche con la farmacia popolare. Mercato Famiglia, qua da Vicano Baro, tendesto per la farmacia della Corte, sempre anche sabbi, domenica di mattina e feriati verti, e cucinando anche la carne, se ti occorre. Va là, fa le tue compre, ti ciappa la carne e ti porta a casa domenica. Del 981037020, così ta De Niro. Forse non andare avanti con qualcosa.
2: Ah, ma allora incontreremo uno. Il casale sta aria di un bebè cimarron. E la donna che ti fare, che ti... Come, che ti... Non so se hai visto che sul Matto Grosso detto che c'era quantità con nome di femmine. Dice, Claudia, Jassiara. L'uomo ha detto, e allora l'uomo ha detto, e se fossi che mi chiese un nome di una città anche mia, di uomo, sarebbe quale allora qua? Ita, sou filme que tira do tacar lajado, Ita. Lajado? Não, não, Ita, encantado. Opa! E allora ela Ita e mi, Ita, seria coisa. Ita, anche tira do tacar lajado. E allora ela Ita, estrela? No, Ita, pinvanti um pouco. Ma onde, allora? Anta gorda, Ita.
0: Anta gorda. Anta gorda. Sa che è una musica che parla di anta gorda, un bel postesino.
3: Ma mi conosco anta gorda.
0: Mi sono mai
2: io no conosco no conosco mia.
3: La anta no, ma la città di anta gorda sì.
2: Insomma, è sta anta gorda.
0: Ma è quel che anche voleva far fare qua donna che ha detto che ne ha città da detto sogra de tuo mare voleva dire sogra sì. Sua la, ma che lei è il Paranà.
2: Ah, sì, sì.
0: Cascavel.
2: Cascavella. Terra de tomare.
0: La siepa rufe da grande. No, per sotto grato. Uno no, no. Tirti avanti perché sennò dopo te guadagni il mio salario, caro di Dio.
4: Ah,
0: salut. Armando, com'è che sta la lista lì? Grande, becca?
1: Che becca? Buona, buona lista.
0: Armando, lo fin rosso, becca, ti ho scritto.
2: Intanto scriviniar su.
1: L'amore di Dio.
2: Sì.
0: Ma è quel che voleva...
1: Tocca scrivere pulito per non scappare niente perché sennò qualche dunque scappa.
0: E il vecchio arriva a casa dopo bodega e me lo
2: stringa
0: cincio e se la senta dove la famiglia tutta lì me da triste perché sempre da maniera sì, tale sì. A nonna là intorno a fogondo i lavori tal. E lui se la senta dove e lui era da quei che piace andare a restare ali in volto ciò E era parlando con i fiori che dice, andando che con sei, ma patà che te il naso è lui.
2: Sì, sì.
0: E lui là c'ha storia del naso, che è una occhiata, ma chietto. E invece dice a femmina, dice, ah fiori, che dice, guarda, fai pulito, che tu non senti amare in volta, arriva altre donne là fuori, perché quelle là fuori erano solo voli soldi, e più niente, dopo che tra via. E lui chietto, cioè, e la sei teco,
2: cazzo. La sei teco, tu cazzo.
0: E lui là, che ho chiato, era un po' che lui ha detto così, e ha detto, ha detto, ma con i soldi che queste rento di casa fa guastare, tu daria per sustentare ne diese la paura.
1: E allora,
2: e che l'altro, allora che, e venisse un circo da città, allora si comincia a fare propaganda, la presentazione di qua, di là, indietro tutti i collegi, né? Cioè un tosetto lì da casa, gli detto, pai, pai, gli detto, gli do un circo là, gli detto, andiamo in circo, gli detto, voi dovete andare in circo a far che? Ma no, là che sei gli elefanti, Adrio elefante, cosa? Ma che sei anche giraffe, vuoi sapere che è giraffe? Gli detto, non vuoi sapere di giraffe? Giraffe no, è moto che fa pirulette, Adrio moto, cosa? E tu ma che sai che donne che mette che roba ben giusta, gitto, che ben giusta. Bon bon, te menarò vedere la giraffa.
0: che giraffa. Da quella lezione gris là del Paranarca ha detto buonasera a tutti sani, grazie a Dio. E anche avanti là gris perché ha detto che neanche là Mato Grosso Vera
2: Vera nome di donna anche là ne
0: sento passare anche là Deniro
2: primavera dolesta primavera
0: ma in finale Vera Giussimeira Mato Grosso
2: Giussimeira è una donna anche quella
0: e le Dio scrive ancora qua ma è tante donne no? Con il nome di città e città con nome di donne così
2: davanti sì, e guarda qua che è l'albero Alvaro Saggiorato buonanotte a tutti quanti un strucon qua di San Anduva
1: guarda rente
2: strucconasso
1: guarda
2: Giovellino Sabotti appunto anche lui buonasera a tutti quanti e che San Piero il sere la tornere ma che se ferma di mulato sassi anche ne perché qua io mulato sassi
4: tutto dopo e di ripeto dopo e se dimentica perdere le
2: ripeto un strucco naso Giovellino
0: sta giurato lui fa programma là della radio a Pua e di San Anduva tutti sabato mattina lì per le 7:30 quindi che scomincia avanti là
2: il meglio Cartelli buonasera italiani salute a tutti, anche a te il meglio. Guarda qua il Celestino di Almeida, sempre a punto anche a lui. Renascenza, ma era uno dei nostri qua, un strucunato.
3: Ma pare cosa che parla di sotto.
2: Ah, buonanotte, gostaria di offrire una musica para
3: Attilio.
2: Oh, Attilio Busato, che ti ho visto? Attilio li appunto, ne?
0: Sì,
2: vai Celestino di un mandato una musica, la prossima non la viene fuori.
0: Giusto?
2: Bravi,
0: Attilio che lui sempre partecipa del programma e anche
2: sempre,
0: tutto,
2: ti ho visto.
0: Qua il Gris ha detto se può suonare anche del fondo della colonia con Graziano Ecker, Gugu Gaitero. Ne avevo saccato un po' Graziano. Fa un pochettino qua. Suoniamo sicuro. Un vero gusto anche.
3: La Inés de Zorzi. E la tutti sabbia là.
4: Oh, che ne tanti che ascoltano e si manifesta via.
2: Cosita?
1: Neanche la Ivonette Ortolan di Almeida.
2: Opa!
1: Dio che guardano altri qua, Ivonette un stroconasso al
3: spedito,
1: ne?
3: De Almeida.
1: Anche la Gessimina Feris e Ganfredo, Dio che ascolta il nostro programma. E tutti gli altri, devo notare il nome qua, tutti gli altri, Dio corre la
2: La sestina.
0: Due seste.
2: Ma c'è in due che guadagnano.
0: Sicuro. E va che bella questa qua, per finché sia onta.
2: Sì, no, ma dal vernice intorno.
0: Dura 50 anni se ti tieni.
2: Sì.
3: Ma c'era un altro mestiere che fa sti anni con le stroppe. Chi si viene in mente? Ma ce n'era tanti che mia tanti anni in Drio.
2: Era tanto serventie stroppe.
3: No, quelle tipo una sestina che a mette a onde. Morcaria, ma altri che l'impamiglio quante volte?
2: Sporta, no?
3: E sestine del muso dei boi per mangiare il miglio.
2: Ma ultimo tempo i boi andrò a mangiare stroppe, che fa le de ferro.
3: ma prima i primi anni fede de stroppe.
0: E poi gli ultimi che lui adoperava erano fatti de taquare.
2: De taquare.
0: Sestin proprio da taquare.
3: Ma a me mi ho visto gente che ha realizzato miglio. Sestine stroppe.
4: Ma mica ho visto uno arare in mezzo il miglio e che aveva delle stroppe e neanche di tacquare e che aveva due capelli, un cada bocca, bocca di cada bocca.
0: con un sacco di patate legate al naso.
4: Che usava un capello mezzo. Invece la piccata testa del bollo,
0: una volta basta che non immagliasse il video. Un'altra cosa che si fece a questo era il mestiere per tirare due uova, che fece un maneghetto tipo, e fece un tipo una impiria. Com'è che c'è me?
2: E loro tirando
0: tirare. Non fanno perdere neanche un granco, perché per modello lo tende sotto il grasso, poi forma se tacchete, o qua britola.
2: E
0: lo casca mia
2: donna. E che ha rento?
0: Neanche un granco. Per dire mia.
1: E c'è me o che?
0: Lì che mi pensa più il nome adesso. Ma di repente qualcuno lo sa. Ma fai una domanda anche qua all'ende di cosa che le assiste in italiano. Una domanda: qual è l'identità del corazon o del cuore? Do che te la cati. L'identità del corazon.
2: Sì.
0: Com'è che ti fa sapere? Ti fa vederla. Se ti domanda l'identità del tuo corazon e l'andove. Una domanda per tutti quanti, che vediamo chi che canta fuori là.
2: Ma.
0: Giusto?
4: L'identità del corazon.
0: Com'è che ti vedi l'identità del corazon? Com'è che lei il sicchi? Già quando sei se. il documento d'identità. Non è mia panciana, no, è cosa seria, no? Le pagine d'operare i servei. Bianca me, quando mi fa la domanda, non mi ha dato conto del mestiere lì.
1: Una cosa no, ben logico. Il corazon, non sapeva che aveva.
0: Ma che neanche lui. Il mostro fino lì tratto.
2: Anche quello. Tu visto?
0: Qualcosa ancora Giacomo che sto scritto lì, ho avuto parlare subito o dopo?
3: No, è abbastanza lunga questa qua. No.
0: Andiamo a una sonata, due dopo ritorniamo con la preghiera perché le becche le 8:03. Ora ragazzi dei Monti del Sirio che abbiamo parlato prima dei 120 anni del sfondamento del Sirio, e dopo la storia degli italiani di Anita, il Pinzetta, la prima era lì, lei lì che ascolta il programma, la de, com'è che lei, Sciavantina, hai capito De Niro?
1: Ah, Sciavantina, sì.
0: Sciavantina.
1: Ivanir, Carlos Pinzetta, né?
0: Ora lui che è del gruppo là, mettiamo allora in aria anche questa, perché ora struccone avanti.

0: il programma Avanti Ancora Tagliando, programma de cultura, folklore e tradizione.
1: E ascolta, allora in fondo da Colonia col gaitero. Lui che ha usato perché adesso ha un 20-21 anni. Ma da epoca lì aveva un 10-12, ma almeno quando cantava il fondo da Colonia lì. I vien grandi in quei chai, no?
2: Sì.
1: Ecco.
3: Sì, Mario.
1: Ora siamo qua al Vive a Colori, quelli che vuole partecipare del sorteo delle seste, pa. Il giorno del pupà, mandolo lì che scrive. Dove ormai che costa il caderno?
3: Beh, ormai la canetta è poca tinta qua, ma vai. Ma fin, salve che viene.
1: Basta di quella da Giacondo.
3: Mi fatto che...
1: Sì.
4: Avete in porto, quello
1: sai.
3: Ma no, ma qui.
4: Semplicemente via.
1: Ora chi che vuole partecipare del programma può ligare o mandare un recadetto lì del WhatsApp o del Facebook, che noi ci mettiamo in aria lì il tuo nome, ta lista, dopo sortiamo. Per allora una sestina e una sestellotta. È così che diceva?
3: Giusto.
1: Se andi una sestellotta, voleva dire che mai o meno
2: Mezza.
1: Una sesta media lì. Era il seston e il sestellin anche. Questa anche se che diceva, Sestellin. E dopo cada un deve alla sua maniera, il suo, ma queste le proprio bellissime, fatte con stroppe di quelle marelle gialle, e allora che non c'è, se non le puoi cattare su uovi le paltatini,
2: sì,
1: tattini,
2: ma anche cattare su di pignui, che cosa lì serve,
1: vieni su dalla gnocchetta, che se che mi smette cacca, se questo serve anche per cattare su pignui,
2: sì,
1: giusto. Andiamo avanti con la preghiera, tu che ne ho recati lì, parli fuori.
4: A che sei cosa, un Everton Vicente Re Bortolotto. Buonasera cari fratei, mi sera di ascoltare la canzone di Jaciano Ecker, che è massa bravo a cantare con
2: Sofiola
4: e altri. Veasso un grosso strucco Urlo Sanga Santa Catarina.
2: Bravi tutti.
4: Bravi tutti. Grazie, Neverton. Continua sempre così, che altri stiamo contenti.
2: La te conosci Urlo Sanga? Mi sono passato là perché Urlo Sanga.
3: Gassangeli, qua la Lucimara Toflo di Moliterno, Pasta Reis. Ha detto buonasera, quero partecipare del sorteio.
1: No.
3: Tudo de bom para vocês. Tá o nome scritto aqui, Lucimara.
1: È fabbricante di Moliterno, allora de repente passa.
2: De repente.
1: Se non guadagna, a ponda la comprare, no?
3: Sì.
1: Lui che ne ha volontà.
2: Chi che sapeva un altro ufficio che faceva la stropa, che a metteva Drio la porta.
4: Sono ligati?
2: Non sono ligati. Quando mi fai a dispetti, invece appare a stropetta. Stropetta.
5: Anche Drio la porta e l'altra sala da scuola.
2: Anche da scuola, sì. Questi anni la stropa la Drio la porta.
1: Fia freddo fin perché fia.
2: Ma mi ricordo, era piccolo, la professora che aveva una stroppa, mi cato che aveva un 4 metri di lunghezza.
5: E neanche che andasse davanti il quadro, a Ghirivea là.
2: Là, a Ghirivea.
1: O a tre anche scarpe di volta.
2: Ma fa che adesso così. Sì.
4: Vai di prison subito?
1: L'altra mia scuola?
5: È uscito morto tipo invece pare che sono parato tuo padre.
2: Ma neanche.
4: E vuoi parare un poco di più?
5: E allora?
2: Sol che...
5: E chi era qua che è toso che risponde a male il padre o a male?
2: Fa dicale.
1: E il potere a te farne.
5: E va a vedere un po'.
2: Se volia stropetta che la subì da rente.
1: Una volta alla mia scuola, tempo che mi studiato, no? La nostra era la Brisoletta ancora.
2: Sì. Eh?
1: Leon XIII era il nome, era il Papa, no? Il Papa antecessore di questo nostro del nome, no? Che ne era una prima mia, che c'è con lì che non sta chieta. E la professora sentì a tirare le recce perché no? L'anno poco il professore ci ha pagato una sinella, anche la molara per dare la tenarezza, né? Solo che ha sbagliato e ci ha fatto in quel che era del trio del Foreto, l'ha scritto con testa bassa, Dio scrive, pagliù, la scintillata, tenarezza. Poveretto, eh? Ma allora la domanda, come si chiama la sesta in italiano? Sesta è in portoghese, no? E anche quell'altra domanda, qual è l'identità o il documento, come che si dice, del corazon? Chi che sa, scrivili, le pamici alla testa, né, qui servei. È ben logico, non che ne mia panciani metto, no? Ma che ne raccati di che paio?
3: In quale Aldemir Costa. Buonasera a tutti gli altri. Guarda qua, è il Nelton Vicente Rec Bortolotto. La metto così. Il seston saria quel pi grosso, grosso. E quella pi cea, chiamiamo la sestella o canestrin.
5: Canestrin.
2: Canestrin.
5: Guarda qua che da lei bussata. Buonanotte Danilo, quanto mi piace stocca o trippa secca?
2: De trocca da o trippa secca. Retrocca, acho che è retrocca.
5: Già che il nostro trippa secca là.
1: No, lui mi chiama trippa secca il bruttin.
5: E che mi Clovir Vicente che parla del bruttin. Clovis si è manifestato quando è strucunato Clovis.
2: Guarda che sia a Cecilia Bianchetti Garbin là di Vanini, andiamo a ascoltare Aldemir Costa. Buonasera a tutti gli altri. Ecco.
1: Andiamo avanti?
4: Molla fuori.

0: Bom, è l'Evangelo di cui magari sta scritto per San Matteo. Allora, te quel tempo là, le opere che Gesù fa, e il governatore sta sapendo. Il governatore Erode ha ascoltato che gli diceva che Gesù fa, e gli ha detto ai suoi servitori, gli ha detto, le Giovanni Battista dice che lei è risuscitato dai morti. Per quel che ha questo potere miracoloso che fa i miracoli là. E loro di fatto Erode, per via dei miracoli che Gesù fa, pensa che era Giovanni Battista, e ha mandato a prenderlo, legarlo e metterlo nella prigione. Ma era per via di causa di Erodiades, che era femmina del fratello di Erodes. L'era Filippo. Allora Giovanni gli aveva detto a Erodes, dite, sento che dite la mia bocca, dite che ti tegepi con ella come sposa, come femmina. E allora Erodes gli ha pensato di copare Giovanni, che era San Giovanni, ma gli aveva paura del popolo, che io consideravo un profeta, e per occasione dell'anniversario di Erodes, a fiolo di Erodiades, agaba là, davanti di tutto il popolo che era là, e gli agradà tanto a Erodes che lui gli ha promesso con giuramento dargli che ella gli dimandesse. Ma ella è andata vedete con sua madre che dimanda, e sua madre gli ha detto, dimandaghi, dita, il ti dai un piatto a testa di Giovanni Battista. Allora il re Erodes, cioè, quando che ha dimandato quella, e lui le sta preoccupato e ben disgustato. Ma per via che gli aveva giurato davanti di confidai, e gli ha ordinato che attendesse che quella che aveva dimandato. E gli ha mandato anche via a testa Giovanni Battista, che era da cadeia. E dopo, a testa, gli ha portato a testa di un piatto e gli ha intregato a sta tosa. E quella che ha portato a sua madre, a testa di Giovanni Battista, che era che aveva di mandare. Allora i discepoli di Giovanni Battista, quando gli ha saputo, gli ha visto tutto quello, gli ha ciappato in dai lato a prigione, gli ha tolto il corpo e lo ha interrato. E dopo in dai contargli tutto a Gesù, quello che aveva acontecesto con Giovanni Battista. Questo è il Vangelo di cui, che sora, che è di San Matteo, che parla sora Gesù, sora Giovanni Battista, come che le sta a morte di Giovanni Battista. Armando, Giacondo, altri come...
1: Guardate, solo la paura che aveva di Dio, di Gesù, questa gente di cavolta. Solo il nome di Dio pareva che era un fantasma per loro. Perché che aveva paura? Perché sentiva dire che Dio veniva insegnare una maniera di vivere meglio, ma loro pensavano differente, pensavano che Dio veniva per tirarlo dal posto di superiore che era, no?

0: va avanti così, ma che il tempo c'era lei era differente, non poteva maridarsi con la cognata o così, ma l'Erodes è la femmina di Erodes che si è messa a disgustare, perché Gian Battista diceva che era era errato fare che così, no? Legato mandare la testa di Gian Battista per dire che, perché come che dice l'Evangelio, né? Alla sua fiola che danza davanti all'Erodes, Erodes che ha promettesto qualche cosa a tutto il mondo, che aveva, poteva domandare chi voleva. E ha domandato la testa di Gian Battista, va dire solo, perché lui parlava le cose giuste. Lui gli diceva che cose giuste, che Dio veniva, che nessuno ancora lì, nessuno conosceva Gesù. Ma lui, il nome di Dio, di Gesù, era conosciuto per la regione tutta, né? Ma lui capiva che non era così. Erodes è come un uomo che comanda tutto, fa come che voleva, e gli altri tocca rispettarlo, né? E mi capito che di in cui ancora resta un respingo di quelle cose che aconteceva 2000 anni in Drio, né? E quei che comanda e fa tutto, e i poeti, e quei che non hanno forza di parlare, di dire qualche cosa, loro soffrono per queste cose, né? E allora mi dico così, che Dio il gavinesto per fare la roba giusta, e chi che non vuole ascoltarlo, mi catto che dopo che arriva lassù, l'acerto di conta i fa. Giacondo.
1: Ecco, è la storia che l'Evangelio non conta tutto, né? Ma chi che ha studiato del momento là, della epoca del Erodes, lui aveva un fratello che era maridacco a con la, com'è che lei la
2: Erodiades.
1: E San Gian Battista il sapeva che lui la voleva, ma come che vai a tirare tor la femmina del suo fratello? E non so, ella mais o menos la combinea con Erodes, perché lui era il re che all'epoca. E allora cosa che acontece sto? Che corresto una guerra, là, una battaglia, e Erodes ga mandà suo fratello comandar, che sapeva che era un pericolo, là poteva morire, né? E ga mandà brigar là con l'inimico, non so chi parla, la mia dell'Evangelio, e là le sta occupate, ma della guerra, ma lui sapeva mia della storia. E allora dopo un tempo Erodes se ga sposà con la cognata che è della lei di Mosè, la lei da Giudea, non poteva mia, neanche il re, maridarsi con sua cognata, né? Ma non era tanto, ma di più, perché il fatto che il momento là di mandarlo, là del pericolo, per restare con la sua femmina, per quel che San Gian Battista era là in, che parlea, il critichea che era una cosa mal fatta, e per quel che l'andà in preio. Ma allora straghea la reputazione della Erodiade, là, che e là lo voleva mia che parlasse, lui là della prigione, là il gritea che Erodes gli ha fatto una cosa che per quel tempo là era un crimine, e seria anche al giorno del coi, non solo quel tempo là. E per quel che il fatto che acontece sto. Allora ha fatto una festa là, che ha volesto brindare la sua sobrina, e ha dimandato che il presente sarebbe la testa di San Gian Battista. È un fatto interessante, né, della vita là.

0: E proprio l'Evangelista la conta. Ma quando Gesù ha saputo che del problema che ha sorgito, lo sta triste, perché lui San Giovanni Battista erano poco parenti, ma fece quasi la medesima pregazione, di una maniera come San Giovanni Battista sta prima, dopo lui, che era il precursore, né? E se voleva bene, né? Il Gassavesto, allora, come era un essere umano, un essere umano, il Gacciapà l'endavia, parla dell'Evangelio di Man, né? E di San Matteo, che il Gacciapà il barco l'endà per un posto deserto per meditare, né? Per recuperarsi di quel fatto. Ma la gente che lo seguia, né? E i zendai attraversano per un altro posto, non dice l'Evangelio, i zendai là accompagnare Gesù, non de che le andà, parla di una moltitudine, né, di gente. Ma quando i zendai là, Gesù le andà di barco, lui i zendai a pie, ma i zendai del medesimo posto. Era rente notte, belche, né, e la gente stufa, con fame, eccetera. Né. Allora, e i discepoli di Gesù andai là e dice: mestre, ma femo che adesso? Andiamo là dei povoati là comprare mangiare, e sta gente femo, meglio mandarli chi vai a casa, né, chi vai e torna in Rio, e qui chi pol, né, catta qualche cosa per mangiare. No, dice, valtri deve mangiare sta gente. Ma come, se avevamo un paio di panetti, né? Parla due panetti, tre pisci. Ah, ma c'è pe, deve di mangiare. Allora i ga obbedecesto, e tutti i ga mangiare, i ga sobra, non so quanti sistoni che parla di solo di tocchi di mangiare, che è il miracolo del milagro di Spagna, né? Che è l'Evangelio di Diman, né? Di Diman. Era fatto interessante, né? Che solo Gesù poteva fare, un de noi altri era fatica far venire il mangiare del niente.
1: Ma qual è il segreto di questa storia lì?
0: È che la parola di Dio, né? Che lui portea la parola.
1: Ma il Signore ha detto che deve mangiare?
0: Deve de mangiare.
1: E allora che diventa che, Armando, tu pensa cosa che prete che spiega? Sopra questa, so per aiutare un po' Giacomo. Ha detto che tutti avevano un pochettino qualcosa insieme, e che mettessi tutti insieme là e ha fatto una mucciaia.
0: Sì, l'Evangelio, il testo dell'Evangelio parla mia, né? Ma qualche cosetta gli aveva insieme, allora gli ha misturato e gli ha moltiplicato, né? I pesci, i pan, sì, ma se gli parla che era una moltitudine, là, mm-hmm. 10-20.000 persone e che voltanto di mangiare. Che il tempo là la gente si contentia con poco e
1: con quel che aveva.
0: Con quel che poco che aveva. E dopo, come parliamo sempre, che il tempo là che c'era tanta gente senza speranza, che gli aveva neanche da mangiare, come gli aveva i nostri antenati, i nostri vecchi disegnisti dell'Italia, claro, mi ho scritto un poco lì, per quel che parlea, là che acontecesto del vecchio mondo o dell'Europa, che ha cominciato a dar fame e che era mio posto per tutti, né? Per quel che disegnisti parla qua, che ha fatto una maniera di mandar via quei pipuariti che la ipatia fame, che qua che c'era come guadagnarsi il mangiare.
1: L'anno che era picche d'aghe?
0: L'anno che era
1: picche d'aghe. Più tali,
2: no? Era un pochettino, che mi cato che è un messaggio che porta che a messaggio dell'Evangelio lì, di moltiplicazione di pan e pesci. E noi pensiamo un pochettino come che è. Due pesci. Potremmo dire che lei è un casale di pesci, quanti pesci non vengono a fare, non produce. E il formento, il pan, con un par di grani e chi pianta quanti grani non vengono e così te una moltiplicazione.
1: No, De Niro, qua che ne ho recato della zappa e l'edero lì, se te che miti.
0: Balduino de Moliterno, parliamo di su che. Buonanotte italiani, buona gente, mi vui con corella porta mandeme una sonata che mi l'ascolto, buonanotte, stiamo bene.
1: Una sporta vuol dire la
0: sesta? Ma non è mia una sporta, è una sesta Balduino.
2: Ma
0: te mettiamo sul nome lì, e la prossima musica se...
2: Partiti.
0: Ma te sai cosa che l'era la sporta?
2: Sì.
0: Tutte le donne che avevano la sporta.
3: Portare la gallina con gli accumare, la sporta.
0: O quando andava a una festa della tia Chiesa, la sporta.
3: La sporta, pal pampa,
0: un tocchetto di
2: cacchio. Che sei Benito Garbini anche, la De Vanini, ha detto... Buonanotte, ha detto, mi vuoi partecipare della sesta del canastrin?
3: Qua piccola.
2: Che è piccola.
1: Lugare altri mistieri di catarsolo.
3: Sì,
1: non mi ha portato a posto.
3: Metti via soldi.
1: Anche può essere.
0: Anche qui. Mm-hmm. Ma una volta, come che c'era Patacuni, allora tocchè in pieni. Cioè adesso se vi è un poco di venti a porta via. No?
1: Ringraziamo qualora al posto 35, quanto l'avvenire del Mirto Dall'Agnotto, il 996-32-87-42, il Banco Sicredi, di Biraiara, la nostra regione qua da Vicanabaro, 3355-9204. La GIG presente, tutti quanti che vogliono comprare un regaletto, oltre il telefono 981030333, Battistello Commercio Seriali, squadra Vicanabaro e Region, sul telefono 999501020, farmacia mais economica, qua del centro città, con plantone 24 ore del 984485579 e anche al mercato famiglia del telefono 981037020. Adesso sì.
3: Poi c'è. Non incontrerò una di aspetta a vedere qua che la catto fuori. È un cristiano che le nascesto, ma brutta, brutta. Di nascenza.
1: Sì, benissimo. Al mondo che maniera.
3: E guarda, tutti lo guardavi alla testa di una banda perché era. E io non mi piero. E tu mi vuoi mudare di città, e tu qua non dà per stare qua. E tu nessuno, sono massa brutto. Io l'ho andata che l'altra città vicino là, ma a me è una storia.
0: Carcaria.
3: Lei passei, vedi, là. Che poco si arriva una donna, e tu ma che tu sei triste, e tu mi sono massa brutto, nessuno mi dà poco. Va, che ti dice Dio, dimmi che brutto proprio lì, un tal De Piero che è d'estate che si dà di vicino là.
1: Che l'era brutto?
3: No, che
1: pianta Tinder via.
3: Sì.
2: Allora,
1: la notizia era davanti.
2: Conto una. Era una famiglia là che aveva un piccinino. Cioè in mezzo, una sesta con un problema. Ma era mia tata cosa, solo aveva mie recce. E cioè, e loro una vicina là che avevano tosato il marito che l'era del demonietto e lui per fare che poco di altri cosa e dite andiamo a catare una vicina là a vedere il tatin ma dite vara le sei sere e ci dite non sta a ridere che trio è e dite perché te le ciappi. È andato là a guardarlo a abbracciare che dite da salutarlo, dite, beh, andiamo a casa, dite, va là, dite, da là, si ha salutato il tuo fratello, che avrà saga, dite, che il Signore ti dà una buona visione a vita intera. Oh, sono male stata, sono male del tuo fratello anche, dite, ma ora sono male che l'era medo, ribelle là. Ha detto, ma perché tu dite che il Signore che dà una buona visione? Sì, ha detto, se che tu che portare io c'hai dite, i piccoli onde.
3: Io sono serece.
2: Senza serece.
3: Anche quello,
1: È un mistero, no? De Niro, Ascolta questa qua, che parla un po' della tua funzione anche.
3: Un pescador, ma lì le
1: parla il testo.
3: Tenarrona urbana, visto che
1: la. Ma pesca anche là. A Balduino che ti manda la musica, allora questa qua mandiamo anche per lui e per tutti di testa bianca. Allora
3: sì,
1: qua parla del testa bianca.
3: Il testa bianca,
1: il testa bianca vuol dire che è il dono dall'ancia, il paron.
3: Sì,
1: ora mi ascolta cosa che lui dice quando mi vede cosa che lo ripara del scommissio. Beh, lì, no? Ora quel Giovanni Enderle e il Trevisan là de Camargo.
3: Camargo,
1: quelli che canta questa musica qua.
3: Sì.
1: Testa bianca.

Adesso che gli anni e me pesa super le spalle, quando arriva il mese di agosto e me semena ricordi che a pian e me corre in te i cantoni della memoria, come le sgosse della piova super il viero della finestra. Ricordo de quando il nonno el dizia che il mese di agosto fura de essere il mese pimato del marcadì, anche se il mese che i cavai vecchi dopo de patire i brutti freddi dell'inverno e moria. Ma anche il dizia che agosto è il mese della speranza, i giorni scomisi a allungarsi, il fa meno de quel freddo de can e se può andare in giro pa catar fuori le erbe e te i campi. Proprio così che era sti anni, quando in tel mese di agosto, al sentir che si andea verso la primavera, pare a fin che si vivea n'antra vita, coi tosatei a correr e saltar de par tutti i cantoni. Alle volte con la fionda e una scarcelada de sassetti in cerca de cacciar qualche oseletto, e alle volte a giugar la bola, e sempre senza paura de ciapparsi sotto un camion o un automobile, perché in te quei anni le strade les era boiente de vita e no de macchine. Mie, nella mia infanzia, quando me parea che il Signor Dio el gavea fatto il mondo par mi, quando arrivei il mese di agosto, in tei giorni che tirei su un bel vento, con le mie man e mie scienza, fea la pandorga, che la se niente de pi che un'armazione leggera de taquare, andove con un poco de cola fatta de farina de formento, se colea una carta che, ligada par un fil, la se leva al cielo col vento. Par farla andar su, era un lavoro facile e emozionante, intanto che un par sora de una piccola elevazione, el tenie il fil, quell'altro a 30 metri de pi distante, el tenie la pandorga, che al primo suffio de vento la se alzava su al cielo, che era una maraviglia. Dopo se gemolea il fil che quasi non la se vede a pi. In te quell'attività se ste a fin e l'escurir del dì, sol se ritorne a casa quando in te l'argento della luna parea de vedere il volto de un vecchio portando su per le spalle un seston de miglio. Al dì di ancora in tel mese di agosto, anche se i soggiorni e i zepilonghi non se vede pi tosatei a correre a saltar de par tutti i cantoni con la bola in cerca di un posto boiente de vita par giugar. Adesso i sei quasi sempre serrati su dentro dei appartamenti, delle case, senza neanche un'attività fisica, e passa quasi tutto il dì davanti della televisione o sino del telefonin celular, e neanche se il mondo il se ravalta al gambo in su non se tira via de là. E fin peccà che i tosatei di adesso non sa mia la emozione di andare in giro con la fionda in mano e i sassetti tondi in tela scarsella in cerca de palanche per esercitar la mira, o sino con la bacchetta per pescar qualche sardeletta in tel rieto, e dopo vanti sera alzar su la pandorga in cerca dell'infinito. Questi sì che i se botti di adrenalina, questi sì che i se divertimenti.

0: Ecco la barda, becche 8 e 56 minuti. È nato ancora da contare, no?
1: Neghi.
0: No, andiamo là. Dopo loro si conta mia, Giacomo, che vuole contare la sua storia ancora.
1: Però uno di un cristiano, che l'hai su quasi 40 anni sul terro. E dormia un quarto insieme con un altro fratello suo. So che quindi a bodega lui piaceva bere un pochettino. O che arrivi a casa potesse arrivare a ora che arrivasse lui. E era cattolico, che per l'amore di Dio. Era il rosario. E dopo si cominciava che la daigna te sei.
2: Sì.
1: Mi fui dormire stasera con Sant'Antonio e a San Piero e l'angelo da guardia e San Rocco e tale e là, cioè che un po' la cama spacca se do. E che tu mai sopra che sta a me con tutti che gente che ti vede in cima camera che tu fai no spacca
2: grazie a noi molto.
0: E quel che arriva a casa mezzo tardi si è buttato, ma che non era qualcosa di differente. E snazia tale invardiato e ha spunciato la donna e ha donna vedo che nemmeno un uomo sotto il letto era che ha dato un spuncio e ha detto non è neanche sora. Mi tu pensa che tu
1: gli dirà sotto. E che l'altro è gaccio pompion per andare a parlare.
0: Opa. Sti anni l'era comune.
1: Sì. Allora io mi do un capinzon e se che mette sto rossa la rosai a buon de braccio il pion. E qui a fine rosai che capilla io torno in dico smuccia a sappar cavallo su. C'è questa lì per dire che il pion sulla si è sentato sotto una sombra là. E il padrone gli ma ascolta gli ma andiamo a lavorare. Che tu vara sacco vuoto che tu non sta in piedi, tu amico mio tomà caffè stamattina.
0: Porco pipa.
1: Andiamo un'altra pegadina che tu dopo andiamo a casa. Ne. Io allora dopo che sono da casa, tu si da dire il piatto e si fianco pinse e si sconde a dire il piatto.
0: L'uomo, una meda.
1: In apporato due pini. E gamagna. Se gatti stira sotto una pianta là e là ha dato una cucinata, ma ormai era due. Però ho detto, andiamo a lavorare. E tu vara sacco pieno, detto, non sei arca mia, non si storcesse mia.
0: Schionfo.
2: Massa pieno vodo.
0: Quando che le massa anche tu si le mie facce le
3: faccio tu mi davo.
0: Com'è che te va sbassate tutto?
1: E com'è che te va sapparne se te toccane? Non
0: è nostro qua a Salette Pasini a darsi Battistello la passo fondo. Una frottola. Vedete che una volta un italiano ha comprato una macchina di masnar carne per fare salami.
1: Sì.
0: E il tuo fratello contento che mai. Viene una macchina da quella. E deve comprare una bestia e scomincia a tagliare su, mette carne, masnare per salami. Masnare per salami. E il tuo fratello che ha detto, poi! E tu se ti metti dentro la bestia gli viene fuori salami. E tu se ti metti dentro il salame viene fuori che? E tu guarda che l'unica volta che metti dentro un salame e viene fuori una brutta bestia come ti è stato a tomare.
1: Brutta bestia anche quella lì.
0: Signore,
3: le robe, no? Che... Più o meno come quella.
0: Era curioso, no?
4: Visti in mente, guardate se era il convento dei monaci, visti lungo là, e sera, Dio, camminare, parla. Su camminate, queste monaci, quando se ne accorge un tarato, Dio, perché correva, Dio, ma ha detto, che armata, ha detto qualcosa, ha detto, fa. Dita femo che e se ha combinato dita una ha dita e entreghiamo una che entrega vita dita per difendere tutte che l'altra loro non si è prontificato dita mi entrega la vita dita se il cuore occupato ciò va là ma era che ha visto che lui era di un'altra cosa ma ha dita mi già disviscio subito cosa che fa ci ha già tirato sul vestito in cima e lui molla le sue braghe di pie e era ciò che virà correndo. E se poi arrivato al convento ho detto: ma come ti hai fatto così? Ah, dite, mi ho contato, dite, ho tirato sul vestito, dite, lui ha mollato le braghe, te sai che una femmina col vestito tira in su a cuore ben di piccolo che un uomo con i braghi piccati di piedi.
1: Ah, ma certamente.
0: Brutte robe, no? Ma Armando che ha dato qualche duna, ma ancora no?
5: No, ma si è piegato qualche duna.
0: De preti no, perché di male di de prete.
5: Certo, piuttosto che è de preti del bon.
0: Mi mandiamo sto conasso allora al prete e tutti i preti della regione qua.
5: Di male di de prete.
0: Che Dio che dà forza, coraggio e salute.
5: Così allora, avevi un prete che ha visto un uomo della legge, un ministro,
0: sì,
5: camminato davanti a Taceso, così. Lui ha detto: sono il ministro, non vuoi confessarsi? Lui guarda così e gli dice: voglio qui no, ma mi so se sei con un avvocato insieme, se no no.
1: Se no se confessa mi voglio un avvocato insieme.
0: Era ben compromettito.
1: La situazione.
2: Ma che sia sordo.
0: Sia sordo,
2: Sia sordo. Non ascoltare cosa che incontri.
0: Bene, poi. Allora chi vuole concorrere la sesta, allora sabato sera andiamo a sortiare una sestina e una sestona. Com'è che ha detto lì? Com'è che lei la un canastrin?
5: Una canastrona.
0: Sestella. Allora, chi avete qua canastra con giugo? No, no.
1: Pure di no, non so.
0: Canastrin. Bella, no?
5: Una canastrin.
0: Cose così. De repente che dite. E la domanda della identità del corazon.
1: Lì chi sta?
0: Bisogna mica spiegare che tocca gli occhi.
1: Gli occhi.
0: Gli occhi. Mostra tutto. Guarda, ti occhi ti vede. Cosa che ne è il cuore. Te mostra che Armando ti la. Ti occhi.
5: Per l'amor di Dio.
0: Guarda qua, Armando.
2: Mostra gli occhi.
0: Occhi così, ma guarda poco.
2: Ma guarda, quando te vedi una turmetta insieme di 40 anni in su, 50. Le fatica vedere un senza cangaia.
0: Le mie facile, ma bisogna, no? Perché
2: vinci pochi anni che dopo, desde i vinci.
1: E quanti in mezzo ti giocavi?
2: Bisogna vergogna.
1: Guarda, cada 3-4 anni.
2: Tocca trucare che lente trucca.
0: Ma quanta gente
1: che... Miro mai le ore di andare intorno di noi.
0: Ma quanta gente con 100 anni passa e
2: va, senza niente.
0: E vede di...